0: Baba, ejuma bi wo ha. Ah, ese eye dinisis of juma.
1: Debi. Ejuma bi ani ho.
0: Ejuma bi asase we so.
1: Debi. O ga che obi so nyi ho just 30 minutes in pitch in poa. Ni ni da be fa.
0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Adie na odi kedi na perform. Perform.
2: Bi su di o kosere.
0: Ha o kosere. And I give me new idea be a crowd.
3: Zempa FM.
0: Me new idea.

nananum eba wanim ni mama wo wan ni wona fe na me be wo wan mi di wonyina eba wanim.